Verte tante anni, viaggio questo tanto, perdi fuori due chisleano, mi così erantolare, ogni te tante anni, viaggio questo tanto.

bel bison. Amoroso, si posile, o le griseghe in voglio. Troppo sosso, e gretuggio, poi c'è un buon voglio. O posso ire, poi dosso sudo, poi le chistemo, un altro. Quindi

0: Chinos, da mi canchinos, yo y a bella chica moyo, chungos, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita,
1: odita, odita, odita,
2: odita, odita, odita, odita,
3: odita, odita,
4: odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita, odita,

esco di rado e parlo ancora meno. Mi hanno detto che vuoi vedermi e mi conosci bene, dici. La vita è un viaggio lento, ragazza mia, né destra né sinistra. Lazzaro si sveglia tutti i giorni e Caino ti porge il sale e non per la minestra, e non per la minestra. Sono stato un uomo tenero, ti dico, un uomo vegetale. Sono stato a guardare la feroce bellezza del mondo lentamente trasformare, lentamente trasformare. Io sono un uomo libero, né destra né sinistra. Sogno ancora credendo di pensare, sogno ancora coi gomiti affacciato alla finestra, affacciato alla finestra. Ma ci sono cantanti a cui non si può credere, ci sono poeti che non si può raggiungere. Qui tutti parlano e parlano, o peggio scrivono e scrivono,

esco di rado e osservo molto, come vedi. Alla vita mi vendo tutto, dalla testa ai piedi. La vita è un ballo verticale, si impara un passo al giorno. Il prezzo dei passi sbagliati è un brutto foglio di viaggio. E non c'è ritorno, e non c'è ritorno.